Oh mia piccola greca vera, con un bianco vegliero d'arma, il tuo pianto coi pazzi.